Le favole presenti, vento, vento, respiro sulla mia pelle, respiro sulla zuppa calda. Stuffiamo, penso a bollire, rondine, barlume, concentrato con due tipi di saggio. Zuppa strana, germoni angelici, ventose di spino, di spine, spremare, schiuma, spazzare e ascoltare.